0: No, mettilo, non ti preoccupare.
1: Sembra già più rossa, ha girotto. Com'è dolce, eh?
2: È una caramella. Ho voluto utilizzare alcuni, non tutti, alcuni tipi di pomodoro, quelli che più piacciono a me, per fare delle margherite diverse. Io cerco sempre di utilizzare ingredienti del territorio a chilometro zero.
3: Napolese 番茄果肉饱满是制作酱汁的最佳原料。恩佐从中汲取灵感，尝试用不同个性的番茄搭配组合，简单的披萨拥有了百变的模样。